A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona, finale 6, è chiuso il tratto tra Varazzi e Celle Ligure verso Savona. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesto Levante, dove finale 6 sono chiusi i tratti tra Genova Est e il Bivio per la 7 verso Genova e tra Genova Nervi e Recco verso Sesto Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 è chiuso il tratto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Inoltre sempre sulla 14 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento

sulla 14 Bologna-Taranto, finale 5, e chiuse il tratto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova, Dez Ancona. Inoltre, sempre sulla 14, finale 6, e chiuse il tratto tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova-Savona fino alle 6 è chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Savona. Stessa situazione sulla 12 Genova-Sesti-Levante, dove fino alle 6 sono chiusi i tratti tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova e tra Genova Nervi e Ricco verso Sesti-Levante. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto finale 5 è chiuso il tratto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Inoltre sempre sulla 14 finale 6 è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosabettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. Stessa situazione anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. È tutto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia ugualmente sulla nostra rete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e quello con la 10 Genova-Savona verso Genova. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 è chiuso il tratto tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Inoltre sempre sulla 14 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 sarà Valle Genova. Fino alle 6 chiuso il tratto tra Busalle e Ronco Scrivia verso Milano. Stessa situazione sulla 12 Genova Sesti Levante, dove fino alle 6 chiuso il tratto tra Genova Est e il bivio per la 7 sarà Valle Genova verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Busalle e Ronco Scrivia verso Milano. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grotta Mare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, la stazione di Gallarate è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. Stessa situazione sulla diramazione per Ravenna, dove lo svincolo di Cotignola è chiuso al traffico in uscita per chi proviene da Ravenna fino al 22 maggio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla 8 Milano-Varese, la stazione di Gallarate, è chiusa al traffico in entrata verso Milano fino al 24 giugno. Stessa situazione sulla diramazione per Ravenna, dove lo svincolo di Cotignola è chiuso al traffico in uscita per chi proviene da Ravenna fino al 22 maggio. Per il momento è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso sulla rete. La notizia preminente proviene dalla 4 Milano-Brescia, perché tra la A58 tangenziale est esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino registriamo 9 km di coda a causa di un autobus in avaria. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di intraprendere la A58 di Milano e seguire le indicazioni per Torino rientrando in A4 a Sesto San Giovanni. Andiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, perché tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze sono 3 km di coda per un mezzo in panne, mentre sulla 10 Genova Ventimiglia tra il bivio con la 26 dei trafori e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova abbiamo traffico intenso. Spostandoci sulla tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli verso Capo di Chino abbiamo 4 km di coda per un incidente risolto, e chiudiamo lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città 7 km di coda per traffico intenso. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali Biennale d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è molto intenso sulla rete. Partiamo subito dalla notizia principale che riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra la 58 tangenziale est esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino abbiamo 9 km di coda per un autobus in avaria. Al momento si transita su due corsie. In alternativa consigliamo di intraprendere la A58, seguire le indicazioni per Torino e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso al capoluogo toscano abbiamo 3 km di coda per un mezzo in panne. Spostandoci in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il bivio con la 26 dei trafori e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova ci sono flussi intensi. E poi invece siamo all'altezza della capitale, lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città riscontriamo 7 km di coda causati dal traffico pendolare. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora molto intenso sulla rete, la notizia principale proviene ancora dalla 4 Milano-Brescia, perché tra la A58 tangenziale est esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino abbiamo 8 km di coda per un incidente comunque ora risolto, quindi tutte le corsie sono transitabili. Consigliamo comunque di intraprendere la A58, seguire le indicazioni per Torino per poi fare rientro in A4 a Sesto San Giovanni. Spostandoci invece in Toscana, siamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Tra Sesto Fiorentino e Firenze Pretola verso Firenze abbiamo code per traffico sulla viabilità ordinaria, mentre invece siamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori. Analoga situazione nella stessa direzione tra Grottamaro e Pedaso, ma con 3 chilometri di coda, mentre lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo abbiamo 7 chilometri di coda in direzione del centro città. È tutto, buon viaggio.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 10, una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, vediamo le principali notizie. Apriamo dalla Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Trezzo e Sesto San Giovanni verso Torino con tempi di circa 35 minuti. Sulla A9 Lenate-Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento, registriamo code in direzione di Ancona, 3 km a Grotta Mare e Pedaso e 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Pedaso e Fermo, 3 km di coda anche verso Pescara tra Fermo e Grotta Mare. Infine verso Firenze traffico intenso, code da Sesto Fiorentino. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnldditalia.com.
0: Con le calzature Grunland, il benessere

0: Andare esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, vediamo subito le principali segnalazioni. Iniziamo dalla Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Cavenago e Sesto San Giovanni in direzione Torino, dove il tempo stimato è di circa 35 minuti. Sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento, code in direzione di Ancona, 3 km a Grottammare e Pedaso, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Pedaso e Fermo, 3 km di coda anche verso Pescara tra Fermo e Grottammare. Infine in Toscana in direzione di Firenze per il traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

45 minuti dopo le ore 10, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla Lombardia con l'A4 Milano-Brescia a causa del traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Cavenago e Sesto San Giovanni verso Torino, mentre sulla A9 Lenate Chiasso per le operazioni doganali ci sono code tra Como Centro e Chiasso, uscita Merci, in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento, code in direzione di Ancona, 3 km a Grottammare e Pedaso, 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto e tra Pedaso e Fermo, 3 km di coda anche verso Pescara tra Fermo e Grottammare. Queste al momento le principali notizie, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa. Guidate con prudenza, fate buon viaggio.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento ci sono code in direzione di Ancona. 3 km a Grottamare e Pedaso, 2 km tra Pescanord e Pineto e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. Code di 3 km anche verso Pescara tra Fermo e Grottamare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri al momento la circolazione avviene su una corsia. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Cormano verso Torino. Per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Infine in entrata verso Roma sono 2 km di coda sul tratto urbano della A24 tra Via Fiorentini e la Tangenziale Est. Con questo è tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano.

0: esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione insostenuta sulla nostra rete, iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che per lavori ci sono code in direzione di Ancona, 4 km a Grottammare e Pedaso, 2 km a Pescara Nord e Pineto e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. Code di 3 km anche verso Pescara, tra Fermo e Grottammare. In prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su un'altra corsia. In Liguria un altro cantiere di lavoro sta causando 1 km di coda sulla A12 Genova-Sestri Levante. Il tratto è quello che va tra Rapallo e Recco verso Genova. Infine, per il traffico intenso in Lombardia, code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, mentre per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento, code in direzione di Ancona, 4 km tra Grottamare e Pedaso e 1 km di coda tra Peschiera Nord e Pineto, e tra Pedaso e Fermo, code di 3 km anche verso Pescara tra Fermo e Grottamare. In prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su una corsia. Ci spostiamo in Liguria, un altro cantiere causa code di 1 km sulla 12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e Recco verso Genova. A causa del traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, sulla A4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino. Infine sulla A9 Lenate Como Chiasso per le operazioni doganali, code tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Con questo è tutto, buon viaggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, sulla A14 Bologna-Taranto per lavori, code in direzione di Ancona, 4 km a Grotta Mare Pedaso e 1 km di coda tra Pedaso e Fermo, 1 km di coda verso Pescara tra Pedaso e Grotta Mare. In prossimità di questi cantieri al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo nel Lazio sulla 1 Milano-Napoli tra Frosinone e Ferentino e in direzione di Roma, 1 km di coda a causa di un incidente. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, sulla 13 Bologna-Padova da Interporto in direzione di Bologna e sulla A4 Milano-Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per lavori si registrano code in direzione di Ancona, 4 km a Grotta Mare e Pedaso e 2 km di coda tra Pedaso e Fermo. 1 km di coda anche verso Pescara tra Pedaso e Grotta Mare. Vi ricordo che in prossimità di questi cantieri la circolazione al momento avviene su una sola corsia. Per il traffico intenso, code a tratto, i tempi di percorrenza di 40 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti anche sulla 13 Bologna-Padova da Interporto verso Bologna e sulla A4 Milano-Brescia con tempi di 30 minuti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Infine, per le operazioni doganali, code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Con questo è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: 45 minuti dopo le ore 12, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione sta in leggero diminuzione su gran parte della nostra rete. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori code in direzione di Ancona sono

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla nostra rete. Vediamo le principali segnalazioni sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona per lavori in galleria, code di 3 km tra Grotta Mare e Pedaso, mentre per lavori alla pavimentazione 1 km di coda tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su una corsia. Per il traffico intenso, code a tratto, i tempi di 20 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. In Liguria altri lavori causano code per 1 km sulla A12 Genova-Sestri-Levante tra Chiavri e Rapallo verso Genova. In Lombardia per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Infine per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa l'entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa consigliamo Busto Arsizio. Era l'ultima notizia, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

toccano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa 3 km di coda tra Firenze Sud ed Incisa Leggello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, per lavori si registrano code di 1 km tra Pescara Nord e Pineto, tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo. In prossimità di tutti questi cantieri la circolazione al momento avviene su una sola corsia. In Liguria altri lavori causano code per 1 km sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Chiavri e Rapallo verso Genova. Infine per le operazioni doganali code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Con questo è tutto, prossimo aggiornamento tra 15 minuti circa. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code per 4 km a Firenze Sud ed inciso Reggello verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di 20 minuti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona per lavori si registrano code in diminuzione tra Pescara Nord e Pineto, tra Grottammare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo. In prossimità di questi cantieri la circolazione avviene su una corsia. In Liguria altri lavori causano code sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Infine per le operazioni

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, salvo poche eccezioni. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un tamponamento tra 4 auto si sono formati 5 km di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Il traffico defluisce su una sola corsia. Ancora sulla 1 segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per lavori di ammodernamento, troviamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Inoltre sulla 9 Lenate-Chiasso segnaliamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera per operazioni doganali. Vi informiamo che in questo momento è stato bloccato il traffico sulla 12 Genova-Sestri-Levante nel tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per un tamponamento in galleria tra 4 auto. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove è stato bloccato il traffico tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova a seguito di un tamponamento tra quattro auto. Nel tratto si sono formati 4 km di coda. Consigliamo dunque di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo. Ancora sulla 12, per un tamponamento tra due auto, segnaliamo un chilometro di coda tra Genova Est e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Si transita su una corsia. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, registriamo 5 km di coda per un tamponamento tra 4 auto e il traffico scorre su una corsia. Sempre sulla 1, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una via.

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto ci sono 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di un'ora. Andiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante. Qui, per un tamponamento tra 4 auto in galleria, registriamo 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Il traffico scorre su una sola corsia. In alternativa è possibile uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per lavori di ammodernamento troviamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E in chiusura sulla 9 Lanate-Chiasso segnaliamo 1 km di coda tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera per il traffico in uscita dall'Italia. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Canenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 12 Genova-Sestri-Levante, dove per un tamponamento tra quattro auto in galleria registriamo 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Il traffico scorre su una sola corsia. In alternativa è possibile uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente da poco risolto ci sono 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Si transita su tutte le corsie con tempo di percorrenza di circa un'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto invece, per lavori di ammodernamento, troviamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. E infine sulla 9 Lanate-Chiasso segnaliamo un chilometro di coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera per il traffico in uscita dall'Italia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 12 Genova Sestri Levante, dove per un tamponamento tra quattro auto all'interno della galleria Sant'Agostino registriamo 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Il traffico scorre su una sola corsia. In alternativa è possibile uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo. E ancora sulla 12 per un tamponamento tra 7 auto registriamo 3 km di coda tra Genova Est e il bivio per la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto troviamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto in entrambi i casi in direzione di Ancona, così come 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, salvo poche eccezioni. Iniziamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione

direzione di Ancona, così come un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 12 Genova-Sestri Levante invece ci sono code a tratti per traffico intenso tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Situazione analoga sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. In chiusura sulla 9 Lanate-Chiasso registriamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso in direzione della Svizzera dovuta ad operazioni doganali. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, salvo poche eccezioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona, così come 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante invece, per un veicolo in panne, troviamo 1 km di coda tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Per il traffico intenso, sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, così come sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano-Est in direzione di Brescia e tra Milano-Est e Cormano in direzione di Torino. In chiusura, sulla 9 Lanate-Chiasso registriamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera dovuta ad operazioni doganali. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole con poche eccezioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona, così come 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante invece, per un veicolo in panne, troviamo 1 km di coda tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, così come sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. In chiusura sulla 9 Lenate-Chiasso registriamo una coda tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, dovuta ad operazioni doganali. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, con poche eccezioni. Iniziamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Situazione simile tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara, così come tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli registriamo 1 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. E sempre sulla 1, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Impruneta e Incisa verso Roma. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Tra Pero e Cormano, ancora in direzione di Brescia, troviamo una coda per un incidente tra un'auto e un camion. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where tennis becomes eternal.

0: 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole, salvo poche eccezioni. Iniziamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Situazione simile tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, registriamo 1 km di coda per traffico congestionato. Sempre sulla 1, per il traffico intenso, ci sono coda a tratti tra Impruneta e Incisa per chi viaggia verso Roma, e la situazione è analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in entrambe le direzioni. Tra Pero e Cormano in direzione di Brescia troviamo inoltre una coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione al momento è scorrevole con poche eccezioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso e altri 2 km tra Pescara Nord e Pineto, in entrambi i casi in direzione di Ancona. Situazione simile tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara e tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli invece, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli, registriamo 1 km di coda per traffico congestionato. Sempre sulla 1 per traffico intenso ci sono code a tratti tra Impruneta e Incisa per chi viaggia verso Roma. Situazione analoga sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in entrambe le direzioni. Rimanendo sulla 4 tra Pero e Cormano in direzione di Brescia troviamo una coda per un incidente tra un'auto e un camion. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 4 Milano-Brescia. Per un veicolo in fiamme sul tratto di competenza della 4 Torino-Milano, ripercussioni e coda tra Cormano e Pero verso Torino. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111.

Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto, 2 chilometri di coda per lavori in galleria, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Nella stessa direzione tra Grottammare e Pedaso, 1 chilometro di coda sempre per lavori in galleria e traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Queste al momento le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4, la Milano-Brescia. Per un veicolo in fiamme su un tratto di competenza della A4 Torino-Milano, ripercussioni e coda tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora in Toscana sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, tra Firenze Sud e Firenze Scandicci 2 chilometri di coda per un incidente tra un furgone ed un'auto che sono fermi in emergenza. Proseguendo tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria ora rimosso. Il traffico transita su tutte le corsie disponibili. E tra Firenze Sud ed tra Firenze Impruneta ed Incisareggello verso Roma, qui code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Ricordo che sulla 4 Milano-Brescia per un veicolo in fiamme presente sul tratto di competenza della 4 Torino-Milano ci sono ripercussioni con coda tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna tra Firenze e Prunete Firenze Scandicci, 2 km di coda, la tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. E tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima, 1 km di coda in diminuzione per un camion in avaria rimosso. Traffico su tutte le corsie. E tra Firenze e Prunete ed Incisareggello in direzione Roma si è formate code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Firenze in Prunete ed in Cesareggello verso Roma, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona tra Pescara Nord e Pineto, un chilometro di coda in diminuzione per

0: per lavori in galleria, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, tra Monza e Pero verso Torino, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ed ora sulla A9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci in direzione della Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto abruzzese della A14 Bologna-Taranto in direzione Ancona tra Pescara Nord e Pineto, un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Rimaniamo in Lombardia, ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Pero verso Torino, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 20 minuti. Per lo stesso motivo, tra Pero e Milano Est, in direzione Brescia, tempi di percorrenza di 45 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo, in direzione del Grande

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Due le segnalazioni di traffico sui nostri tratti: sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Ancona, tra Pescara Nord e Pineto, un chilometro di coda con tendenza stabile per lavori in galleria e traffico che transita su una corsia. Sulla tangenziale di Napoli, tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo in direzione del grande raccordo anulare tra via Togliatti ed il Vivio, con il grande raccordo anulare stesso, code a tratti per il traffico. Uno sguardo ora alle chiusure notturne per lavori in Liguria sulla 7 Seravalle-Genova, per lavori alle barriere di sicurezza

dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Ronco Scrivia Busalla in direzione di Genova. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese, tra Busto Arsizio e Gallarate in direzione Varese, coda per un'auto ferma in avaria. Ed ora ci spostiamo a Napoli, in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico intenso. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo in direzione del Grande Raccordo Anulare, code a tratti tra Via Togliatti ed il bivio con il Grande Raccordo Anulare stesso. Uno sguardo ora alle chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione. Dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scorso.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code per il traffico intenso. Uno sguardo alle chiusure notturne per lavori sulla 12 Genova-Sestri-Levante per lavori in galleria dalle 22 alle 6. Sarà chiuso il tratto Genova-Est-Genova-Nervi in direzione di Livorno e verso Genova, sempre per lavori in galleria dalle 22 alle 6. Sarà chiuso il tratto Sestri-Levante-Lavagna. Sulla 14 Bologna-Taranto per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottamare in entrambe le direzioni e per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Cerignola-Est-Foggia zona industriale in direzione di Pescara. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, coda causata dal traffico intenso. Vediamo le chiusure notturne per lavori sulla 16 Napoli-Canosa per lavori in galleria dalle 22 alle 6. Sarà chiuso il tratto Grotta Minarda Vallata in direzione di Canosa. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione a breve dalle 21 e sino alle 6 sarà chiuso il tratto Modena Nord-Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 26 dei Trafori per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bivia 10 Genova-Savona diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sui nostri tratti sulla 14 Bologna-Taranto per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. E sulla 10 Genova-Savona per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano-Bivio a 26 dei trafori in direzione di Genova. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Genova-Est-Genova-Nervi verso Livorno e in direzione di Genova sempre per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Sestri-Levante-Lavagna. Ora sulla 26 dei trafori per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bivio a 10 Bivio diramazione Predo Savettole in direzione di Gravellona. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento il traffico è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, fino alle 6 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro in direzione di Bologna, e sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Pedaso-Grottamare in entrambe le direzioni. Sempre su questa autostrada, ma per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Cerignola Est Foggia zona industriale, la direzione è quella di Pescara. Sulla 16 Napoli Canosa, per lavori in galleria, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Grotta Minarda Vallata per chi è diretto verso Canosa. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Cassino e Pontecorvo, perché è diretto verso Roma. Un chilometro di coda per un incidente che vede coinvolti due camion. Il traffico defluisce su una sola corsia. Rimaniamo sulla 1, andiamo sul tratto emiliano. Qui per lavori di pavimentazione fino alle ore 6 è chiuso il tratto Modena-Nord-Modena-Sud perché è diretto verso Bologna, e sulla 14 Bologna Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 6 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro in direzione di Bologna. Le altre chiusure previste sulla 7 Serravalle-Genova per lavori alle barriere di sicurezza, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Ronco-Scrivia-Busalla in direzione di Genova. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma c'è un chilometro di coda per un incidente tra due camion. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: A Roma c'è un momento in cui il tempo rallenta e si ferma. Ma basta un attimo per entrare nella storia. Internazionali BNL d'Italia 2026. Where Tennis Becomes Eternal. Fino al 17 maggio, Foro Italico di Roma. Ultimi biglietti disponibili su ticketing.internazionalibnlditalia.com.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto tra Ronco Scrive e Busalla verso Genova. Stessa situazione sulla 10 Genova Savona, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei Trafori verso Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sesti Levante fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sesti Levante. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Sesti Levante e Lavagna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Seravalle Genova fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. Stessa situazione sulla 10 Genova Savona, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Renzano e il bivio per la 26 di Trafori verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova-Sesti-Levante fino alle 6 di domani mattina è chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sesti-Levante. Stessa situazione in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Sesti-Levante e Lavagna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di domani mattina è chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli, finale 5, è chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove finale 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla Nasarete, vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 26 dei trafori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio per la 10 Genova-Savona e il bivio con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Stessa situazione anche sulla 16 Napoli-Canosa, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova, fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Stessa situazione sulla 10 Genova Savona, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sesti Levante fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sesti Levante. Stessa situazione in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Sesti Levante e Lavagna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 Bologna-Taranto, dove fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 12 Genova Sessi Levante fino alle 6 è chiuso il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Sessi Levante. Stessa situazione in direzione opposta, dove con lo stesso orario è chiuso il tratto tra Sessi Levante e Lavagna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.